Ciò mette andato si ove com on di chi piet zum schepfen di stangen in tand und schepfe des ampel feuer.